chill to koro ero chumana kende Ariyo to ero ki chakunu mia Adek to ero ki yaunu do ot papai